0: 11 Punta del Este en Azul FM con Nela Lugano.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.